0: Yamiga manam bort, Yamiga manam bort, Yamiga manam bort, Yamiga manam bort.
1: Erano tre fratelli pescatori, con una mamma nera ed una barca bianca.

Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco,